strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: programmazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.
1: Weekend. Hits. Music. Now.

la migliore musica. When you can't get what you need,

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: È il 2 di maggio, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno vediamo che cosa ci dicono le stelle. Ariete, potrete ottenere ciò a cui aspirate, però dovrete impegnarvi moltissimo. Toro, mostrate il giusto impegno per raggiungere i vostri scopi. I gemelli registreranno un miglioramento della situazione economica, ben vengano. Cancro, questa giornata metterà l'accento sull'amicizia e sugli ideali. Leone, vi converrà combattere per ottenere ciò che vi sta a cuore. Vergine, registrerete un buon miglioramento della forma fisica. Bilancia, giornata molto attiva, generosa di possibilità, mentre Scorpione, sarete scarsamente disponibili verso il prossimo. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli, e Capricorno, giornata positiva se saprete vincere la tendenza che avete ad isolarvi. Per l'Acquario, oggi non dovete risolvere problemi particolari, e Pesci, sarete dotati di una maggiore verve e simpatia. E si conclude qui anche l'oroscopo di questo 2 di maggio. Si torna domani con l'appuntamento dedicato alle stelle.
1: Hits Music Station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: Ed è sabato mattina, ma che bello, questi piccoli ponti che ci permettono di fare comunque un bel lungo weekend. 122esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 6:03, tramonterà alle 20:14, dai che si comincia.
3: Solo tu sei super.

0: compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, disc jockey, cantante, è conosciuto anche col nome d'arte di DJ Francesco, nato nel 1980. Buon compleanno anche a Donatella Versace, calabrese doc di Reggio Calabria, è la sorella del famoso stilista Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, nata nel 1955.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: notizia legata alla data di oggi ci porta al 2 di maggio del 1945, quando i sovietici conquistavano Berlino, ridotta ad un cumulo di e con i suoi abitanti allo sbando e alla fame, la capitale del Terzo Reich fu condotta alla definitiva rovina dalle ultime sacche di follia criminale della dirigenza nazista. 17 lunghi giorni che segnarono la fine delle ostilità nel teatro europeo della Seconda Guerra Mondiale.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con

Vediamo quello che è capitato negli anni in questa data, il 2 di maggio, e iniziamo dal 1519, quando in Francia muore Leonardo da Vinci. Nel 1568 Maria Stuarda, regina di Scozia, fugge dal castello di Lochleven. 1815, per quanto riguarda la guerra austro-napoletana, inizia la battaglia di Tolentino. 1869, a Parigi viene inaugurato il teatro delle Folies Bergère. 1933, viene riportato il primo avvistamento del mostro di Loch Ness. 1945, l'Unione Sovietica annuncia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la caduta di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sulla Reichstag. 2000, Bill Clinton annuncia che un accesso ai servizi GPS, equivalente a quello dell'esercito statunitense, sarà disponibile per tutti i cittadini, qualcosa che oggi usiamo un po' tutti noi.

compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, disc jockey, cantante, è conosciuto anche col nome d'arte di DJ Francesco, nato nel 1980. Buon compleanno anche a Donatella Versace, calabrese doc di Reggio Calabria, è la sorella del famoso stilista Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, nata nel 1955.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Vicenza.
7: Buongiorno Vicenza.
6: La mattinata della radio che parla di te.
7: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Howie T.
1: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te.
3: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata, ci aspetta un bel sabato dal cielo sereno, pienamente soleggiato. La situazione evolve tuttavia verso un peggioramento. La giornata di domani sarà ancora di bel tempo, con la temperatura in ulteriore aumento, previsti circa 25 gradi. Lunedì però le cose cambiano, si approssima all'Europa, dopo una quarantina di giorni, una perturbazione atlantica, la prima vera perturbazione dal 20 di marzo, una situazione quindi in mutamento. Lunedì il cielo si presenterà sostanzialmente nuvoloso già a metà giornata, nubi più compatte nel pomeriggio, e nella notte su martedì sono previste le prime piogge, che saranno comunque di entità al momento piuttosto lieve. Non arriva in realtà una perturbazione così importante, tant'è la giornata di martedì sarà perturbata. Sono previste piogge estese in mattinata, sebbene non di forte intensità, piogge destinate a proseguire anche nelle ore del pomeriggio, magari piogge intermittenti, non così forti. Le temperature caleranno, naturalmente previste martedì massime attorno ai 19 gradi. Miglioramento in vista, infine, mercoledì. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Weekend. Weekend. Radio Vicenza.
5: Nothing but the biggest hits.
6: Turn me up.
1: More music. Radio Vicenza.
7: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 2 di maggio a livello globale si celebra la giornata mondiale del tonno, volta a promuovere una pesca sostenibile. E quello di oggi è anche l'International Harry Potter Day, data simbolica della fine della saga. Vi auguro una buona giornata, un buon sabato e un buon weekend.
1: Brioche e cappuccino.
2: All the hits.
3: Your hit music station.
4: Radio Vicenza.
3: Weekend.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Music Station. Radio Vicenza. Weekend.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon sabato mattina dalla nostra redazione. In questi minuti il traffico procede scorrevole sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 6:30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, rimarrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia per lo svolgimento di una manifestazione sportiva nel Triestino. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì, per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

È il 2 di maggio, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno vediamo che cosa ci dicono le stelle. Ariete, potrete ottenere ciò a cui aspirate, però dovrete impegnarvi moltissimo. Toro, mostrate il giusto impegno per raggiungere i vostri scopi. I Gemelli registreranno un miglioramento della situazione economica, ben vengano. Cancro, questa giornata metterà l'accento sull'amicizia e sugli ideali. Leone, vi converrà combattere per ottenere ciò che vi sta a cuore. Vergine, registrerete un buon miglioramento della forma fisica. Bilancia, giornata molto attiva, generosa di possibilità, mentre Scorpione, sarete scarsamente disponibili verso il prossimo. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli, e Capricorno, giornata positiva se saprete vincere la tendenza che avete ad isolarvi. Per l'Acquario, oggi non dovete risolvere problemi particolari, e Pesci, sarete dotati di una maggiore verve e simpatia. E si conclude qui anche l'oroscopo di questo 2 di maggio. Si torna domani con l'appuntamento dedicato alle stelle.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata. Ci aspetta un bel sabato dal cielo sereno, pienamente soleggiato. La situazione evolve tuttavia verso un peggioramento. La giornata di domani sarà ancora di bel tempo, con la temperatura in ulteriore aumento, previsti circa 25 gradi. Lunedì però le cose cambiano, si approssima all'Europa, dopo una quarantina di giorni, una perturbazione atlantica, la prima vera perturbazione dal 20 di marzo, una situazione quindi in mutamento. Lunedì il cielo si presenterà sostanzialmente nuvoloso già a metà giornata, nubi più compatte nel pomeriggio, e nella notte su martedì sono previste le prime piogge, che saranno comunque di entità al momento piuttosto lieve. Non arriva in realtà una perturbazione così importante, tant'è la giornata di martedì sarà perturbata. Sono previste piogge estese in mattinata, sebbene non di forte intensità, piogge destinate a proseguire anche nelle ore del pomeriggio, magari piogge intermittenti, non così forti. Le temperature caleranno, naturalmente previste martedì massime attorno ai 19 gradi. Miglioramento in vista infine mercoledì. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buon sabato mattina dalla nostra redazione. In questi minuti il traffico procede scorrevole sulle strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che dalle ore 6:30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, rimarrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia per lo svolgimento di una manifestazione sportiva nel Triestino. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Caffè e latte, una coppia perfetta.
4: E da lì a lì, perfino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
3: Fai tu le altre coppie perfette.
4: A lì migliora la vita.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì all'Iper fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: Ali, migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: o'clock.
1: Sono le 9:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Il traffico in questi minuti lungo le strade di nostra competenza scorre senza particolari disagi. Prestare attenzione lungo raccordo aeroporto Tessera, sono infatti presenti dei cantieri per lavori tra il bivio per la A27 Venezia Belluno e Venezia Aeroporto in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva a Trieste sulla A4 Venezia Trieste dalle ore 6:30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

È il 2 di maggio, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Segno per segno vediamo che cosa ci dicono le stelle. Ariete, potrete ottenere ciò a cui aspirate, però dovrete impegnarvi moltissimo. Toro, mostrate il giusto impegno per raggiungere i vostri scopi. I Gemelli registreranno un miglioramento della situazione economica, ben venga, no? Cancro, questa giornata metterà l'accento sull'amicizia e sugli ideali. Leone, vi converrà combattere per ottenere ciò che vi sta a cuore. Vergine, registrerete un buon miglioramento della forma fisica. Bilancia, giornata molto attiva, generosa di possibilità, mentre Scorpione, sarete scarsamente disponibili verso il prossimo. Sagittario, la giornata sarà ricca di opportunità favorevoli, e Capricorno, giornata positiva se saprete vincere la tendenza che avete ad isolarvi. Per l'Acquario, oggi non dovete risolvere problemi particolari, e Pesci, sarete dotati di una maggiore verve e simpatia. E si conclude qui anche l'oroscopo di questo 2 di maggio. Si torna domani con l'appuntamento dedicato alle stelle.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Weekend. Radio Vicenza. Weekend.

0: sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata. Ci aspetta un bel sabato dal cielo sereno, pienamente soleggiato. La situazione evolve tuttavia verso un peggioramento. La giornata di domani sarà ancora di bel tempo, con la temperatura in ulteriore aumento, previsti circa 25 gradi. Lunedì però le cose cambiano, si approssima all'Europa, dopo una quarantina di giorni, una perturbazione atlantica, la prima vera perturbazione dal 20 di marzo, una situazione quindi in mutamento. Lunedì il cielo si presenterà sostanzialmente nuvoloso già a metà giornata, nubi più compatte nel pomeriggio, e nella notte su martedì sono previste le prime piogge, che saranno comunque di entità al momento piuttosto lieve. Non arriva in realtà una perturbazione così importante, tant'è la giornata di martedì sarà perturbata. Sono previste piogge estese in mattinata, sebbene non di forte intensità, piogge destinate a proseguire anche nelle ore del pomeriggio, magari piogge intermittenti, non così forti. Le temperature caleranno, naturalmente previste martedì massime attorno ai 19 gradi. Miglioramento in vista, infine, mercoledì. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto.
2: Ben trovati, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano e tra Soave e Brona Sud nelle due direzioni. Anche sulla tangenziale di Mestre si lavora tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo verso Milano. Infine una notizia sul trasporto ferroviario sulla linea Milano-Venezia per consentire lavoro all'infrastruttura tra Brescia e Padova. Nelle notti di sabato 2 e domenica 3 maggio i treni potranno subire variazioni, cancellazioni o sostituzioni con linee di bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: perfette.
1: Ali migliora la vita. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS.

0: WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Brescia-Ovest e Sirmione in direzione Venezia a causa del traffico intenso. E sempre per traffico intenso segnaliamo incolonnamenti all'uscita del casello di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Vi anticipiamo inoltre che dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alla mezzanotte di sabato 9 sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro per lavori. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone Centro Commerciale o Azzano Decimo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hits. Your hit music station.
4: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music. Now.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno Vicenza, sono le 10:05 minuti, eccoci insieme naturalmente anche in questo sabato. E beh, insomma, è un sabato bello, una bella giornata, è il 2 di maggio e naturalmente siamo in diretta sull'unica radio in FM che ha sede nella nostra bellissima città e che si sente ovviamente anche nella stupenda provincia. Io sono Martino Montagna, ovvero il vostro giornalista professionista di fiducia, e saremo insieme fino a mezzogiorno, come sempre, con tantissime cose in questo 2 maggio. Un saluto intanto e un abbraccio a tutti coloro che, nonostante ieri sia stata una giornata di festa con il 1° maggio, quindi festa dei lavoratori, continua a lavorare imperterrito e lo farà per tutto il weekend. Amiche e amici, il nostro pensiero è tutto per voi. Il 2 maggio è la giornata mondiale del tonno, sì, perché è stata istituita dall'ONU per sensibilizzare sulla pesca sostenibile e soprattutto la tutela degli oceani. Ma attenzione, perché este día es el día de la Comunidad de Madrid, perché è la festa regionale molto importante a Madrid, ricorda la rivolta del 1808 contro l'occupazione napoleonica. Ma c'è anche il santo del giorno, vabbè, qui ci proviamo a fare gli auguri di buon onomastico, ma non lo so se troviamo all'ascolto uno che si chiama Atanasio. Magari c'è, perché non si sa mai. Però oggi è Sant'Atanasio ed è il principale, diciamo, figura fondamentale, questo Sant'Atanasio di Alessandria, del cristianesimo, perché fu difensore della fede contro l'arianesimo nel 4° secolo, quindi qualche giorno fa. Oh, dunque, buon compleanno se siete nati oggi. Attenzione, perché festeggiano il loro compleanno anche due noti personaggi a livello mondiale, sfera calcistica, sfera cinematografica. Oggi è il compleanno di David Beckham, che è del 1975, e di The Rock Dwayne Johnson, che è leggermente più vecchietto, è del 72. Invece il 2 maggio è morto Leonardo da Vinci nel 1519, uno dei più grandi geni della storia, no? Simbolo del Rinascimento. Ma che settimana è stata questa per quanto riguarda la città e la provincia? Purtroppo ancora cronaca nera grave in città, con questa aggressione brutale a un'anziana di 80 anni in casa. L'uomo addirittura viveva con lei, perché lei le dava anche ospitalità. L'ha aggredita, è stata colpita e ferita. Quindi poi l'aggressore è tornato anche sul posto, però ha trovato i carabinieri e lo hanno arrestato. Altra rapina con violenza in centro, praticamente due uomini sono stati denunciati per rapina aggravata e la vittima li ha riconosciuti successivamente proprio per strada in centro storico a Vicenza. Ma in settimana è stato lanciato, anzi sono stati lanciati due allarmi. Il primo sul gioco d'azzardo nel Vicentino: si stimano circa 40 milioni di euro persi nel gioco nell'ultimo anno, quindi c'è una forte preoccupazione sociale. E poi la guerra in Iran: c'è veramente una stangata sulle famiglie vicentine. Vicentina è chiaramente di tutto il Veneto, di tutta Italia. Lo ha annunciato la CISL Vicenza, che ha lanciato questo allarme. Il conflitto in Iran potrebbe avere effetti diretti sull'economia locale. Si stima fino a 1.600 euro all'anno per famiglia se la guerra dura a lungo. E comunque, anche se dovesse smettere subito, 480 euro sono andati persi, bruciati per l'inflazione. E ne parleremo questa mattina proprio con colui che ha lanciato l'allarme, e lo ringrazieremo anche per questo. Stiamo parlando di Raffaele Consiglio, il segretario provinciale della CISL, che sarà con noi questa mattina. Infine, una grande bella notizia che ci riguarda direttamente, noi di Radio Vicenza, ma tantissime persone che ci stanno ascoltando, perché io immagino che direttamente o indirettamente in provincia di Vicenza e nella città di Vicenza tutti o quasi tutti abbiamo a che fare con gli alpini, o abbiamo fatto il militare, o comunque abbiamo il nonno, lo zio, il papà. E quindi veramente questa Associazione Nazionale Alpini è straordinaria. Ebbene, Radio Vicenza, non abbiamo l'effetto delle trombe, ma Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli alpini vicentini, perché è stato siglato un accordo tra l'editore di Radio Vicenza, Maurizio Carlana, e i 5 presidenti delle sezioni vicentine. Una collaborazione stretta che quindi renderà Vicenza la radio ufficiale, sarà presente agli eventi e quindi con trasmissioni dedicate, con interviste, quindi saremo la radio degli alpini. E questa mattina ne parleremo addirittura con quasi tutti i presidenti vicentini, perché avremo la possibilità di sentire Lino Marchiori, che è già qui nei nostri studi, lo ascolteremo la sua voce fra qualche minuto, che è il presidente ovviamente della sezione di Vicenza Monte Pasubio, ma poi avremo anche l'occasione di sentire Stefano Bonotto degli alpini di Marostica, ma anche Giuseppe Rugolo degli alpini di Bassano Monte Grappa. Quindi una mattinata molto alpina, ma attenzione, perché poi avremo anche il segretario provinciale della CISL, naturalmente Raffaele Consiglio. E allora, a proposito, vi do un consiglio, quello di restare qui con noi, naturalmente con Radio Vicenza, in questa mattinata molto bella del 2 maggio con Martino Montagna e adesso Michael Bublé e la sua Haven't Met You Yet, in diretta qui su Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Michael Bublé ad aprire la nostra mattinata e non è un brutto modo di farlo, devo dire. Sempre in diretta, sono le 10:15 di questo sabato 2 maggio. Come sempre Martino Montagna insieme fino a mezzogiorno e, come ho annunciato qualche minuto fa, abbiamo la possibilità di avere con noi un ospite graditissimo, è già stato nei nostri studi, quindi ci conosce molto bene, Lino Marchiori, presidente della sezione Alpini Vicenza Montepasubio. Buongiorno.
2: Buongiorno
0: Lino.
2: A tutti, buongiorno a tutte le persone che sono collegate e un saluto da parte mia a tutti voi, augurandovi un buon sabato e prego Martino, a te la palla.
0: Allora, abbiamo detto insomma che questa mattinata sarà una mattinata molto alpina, non solo perché ci stiamo avvicinando alla adunata nazionale che si terrà la prossima settimana a Genova, ma perché abbiamo lanciato questa grande notizia proprio oggi, la lanceremo e la stiamo lanciando ovviamente su tutti i media con comunicato stampa ufficiale, ma poi con la presenza sul sito, sui nostri social Facebook e Instagram. Tra l'altro Facebook ci sta dando delle soddisfazioni meravigliose per quanto riguarda le visualizzazioni dei post che facciamo, non solo sull'attività nostra della radio, ma anche sulle notizie di cronaca. La notizia più importante è che Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli Alpini grazie ad un accordo firmato tra l'editore Maurizio Carlana e i 5 presidenti delle sezioni vicentine. Abbiamo qui con noi Lino Marchiori, appunto presidente sezione Alpini Vicenza Montepasubio, ma poi è stata siglata anche da Giuseppe Rugolo, che è il presidente della sezione Alpini Bassano Montegrappa, da Stefano Bonotto, presidente della sezione Alpini di Barostica, da Enzio Biasia di Asiago e da Enrico Crocco di Valdagno, il marinaio, chiamato così per via di quella bellissima iniziativa, poi magari ne parleremo, di aver noleggiato una nave per la adunata nazionale di Genova, 1300 persone, complimenti. Allora, Lino Marchiori, abbiamo firmato questo bel accordo, quindi immagino per noi una grandissima soddisfazione, speriamo anche per voi.
2: Decisamente sì, è una cosa che abbiamo voluto assieme. Radio Vicenza, proprio dal nome che lo porta, è una radio conosciuta, è una radio che sarà, come dire, il nostro tramite, sarà la nostra voce parlante che parlerà di noi alpini. Siamo già presenti anche noi nei social, abbiamo i nostri giornali sezionali, abbiamo le nostre pagine, i nostri siti, però Radio Vicenza potrà così dare notizie, anche informare i nostri soci, creare questa partnership importante, la presenza alle nostre sfilate, adunate e cerimonie, e parlare di quel che siamo noi alpini, insomma, che non credo stanchi mai, visto la presenza importante nella nostra provincia con oltre 32.000-33.000 soci, quindi ci siamo presenti in ogni frazione, in ogni comune.
0: Ecco, tra l'altro si va a chiudere e a completare un po' il cerchio, perché diciamo c'è già una bella copertura da un punto di vista di stampa cartacea, anche copertura importante da un punto televisivo, e probabilmente adesso mancava quello radiofonico e ci siamo. Quindi Radio Vicenza rafforza il proprio legame con il territorio e, appunto, abbiamo detto, una delle realtà associative più rappresentative della provincia, che è quella dell'Associazione Nazionale Alpini. Due secondi per ricordare che cosa sancisce l'accordo. Praticamente il ruolo dell'emittente come punto di riferimento radiofonico del mondo alpino vicentino, con l'obiettivo di dare voce alle attività, agli eventi e ai valori che caratterizzano da sempre gli alpini, cioè solidarietà, memoria, volontariato e impegno civile. Quindi noi ci saremo in tutti gli eventi più importanti, perché sono da migliaia, non possiamo essere a tutti, ma in quelli più importanti noi ci saremo, a partire da Genova.
2: Certo, Genova sarà una adunata della settimana prossima, una adunata nazionale. Gli alpini contano l'anno da adunata ad adunata, non da 1 gennaio a 31 dicembre, quindi l'evento è decisamente importante. Quest'anno anche come sezioni vicentine, con l'ottima idea e il progetto che ha portato avanti Enrico Crocco, il presidente della sezione di Valdagno, ha preso appunto in affitto questa nave della Moby con 1300 posti completamente saturata, quindi bravo Enrico, ha avuto il coraggio, la forza, l'energia per fare questo, per proporla a tutti noi, e quindi siamo sicuri che questa nave, diciamo, oltre al salvagente avrà un bel cappello con la penna in testa che non fa mai male.
0: I famosi marinai di Valdagno.
2: I marinai valdagnesi, sì.
0: Allora, tornando a noi, sì, ecco, con Radio Vicenza, quindi noi per esempio siamo già stati presenti anche lo scorso anno con il centesimo anniversario della sezione di Malo, quest'anno siamo stati a Rosà per invece un altro centenario, un altro gruppo centenario, proprio quello di Rosà della sezione di Bassano, quindi noi ci saremo e daremo veramente voce a voi alpini, perché di cose effettivamente ne avete tante da dire.
2: Assolutamente sì, anche tutte le sezioni hanno i loro centenari, diciamo che in questo periodo, in questi particolari anni, molte sezioni hanno gruppi che fanno il centenario. L'anno scorso, oltre al gruppo Alpini di Malo che ha festeggiato il centenario, ce ne sono stati altri, quest'anno ce ne sono ancora. Come sezione di Vicenza noi abbiamo il gruppo di Barbarano che festeggerà il loro centenario nella seconda settimana di settembre, e lì le sezioni vicentine si troveranno assieme per festeggiare e ricordare questo meraviglioso compleanno.
0: Lino Marchiori, presidente della sezione di Vicenza degli Alpini, quindi la Monte Pasubio, fermo lì, adesso noi ci prendiamo una piccola pausa, ci ascoltiamo uno dei successi più belli del momento, fresco fresco, dei The Colors con lo loro Rolling Stones, ma poi attenzione perché torneremo insieme e parleremo di un argomento così tranquillo, ovvero il cappello alpino.
2: Aiuto, metto gli scarponi.
0: Perché il cappello alpino è entrato molto molto, diciamo, d'attualità, ma via adesso con i The Colors.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Pubblicità.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
14: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
15: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. 10:30 di sabato 2 maggio, sempre in diretta Radio Vicenza, Martino Montagna, per la precisione 10:31 minuti e 30 secondi. Ancora una buona mattinata, un buon weekend. Siamo questa mattina con Lino Marchiori, che è il presidente della sezione Monte Pasubio degli Alpini di Vicenza, per parlare di tante cose, ricordando la grande notizia di oggi, che Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli Alpini vicentini, con un accordo siglato dal nostro editore Maurizio Carlana e dai 5 presidenti delle altrettante sezioni vicentine. Quindi saremo presenti nei principali eventi, anche con dirette radiofoniche, ma anche ovviamente con presenza sui social, sul nostro sito, insomma comunque una spalla per gli alpini. Allora, caro Lino Marchiori, abbiamo parlato di belle cose e parliamo anche del cappello alpino, che è una cosa meravigliosa, ma che ultimamente ha creato un po' di scompiglio all'interno del mondo alpino. Tutto è nato dalla cerimonia di Verona, dove si è voluto ringraziare i volontari che hanno partecipato alle Olimpiadi, naturalmente appunto aiutando nell'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A loro è stato consegnato un cappello alpino e, apriti cielo, c'è stata una polemica piuttosto furiosa su questo episodio. Il tuo punto di vista?
3: Beh, allora, per quanto riguarda il cappello alpino, bisogna dire che intanto è il nostro simbolo, è il nostro valore, tutto quello che noi ci siamo guadagnato e sudato nei nostri periodi nei quali abbiamo svolto il nostro servizio militare.
2: Sì, perché Lino, ti fermo.
3: Certo.
2: La polemica è nata perché molti hanno detto: ma come? Il cappello alpino a chiunque, non è un alpino, non ha fatto la naia. Questa è un po' in sintesi la polemica.
3: Allora, intanto bisogna ricordare a tutti quelli che hanno fatto la naia, come ho fatto io 35 anni fa, che il cappello viene consegnato nei primi giorni, quindi quando viene dato il casermaggio, il vestiario, viene dato il cappello alpino. Quindi anche lì uno non è ancora alpino, è inquadrato, è arruolato nelle truppe alpine, però è lì da 2 giorni, quindi 2 giorni prima era al bar con gli amici e poi si trova in una caserma con i capelli corti e vestito di grigio verde. E poi il cappello alpino non è di proprietà dell'ANA o a giudizio dell'ANA, della nostra associazione nazionale alpini, ma lo dà l'esercito, lo danno le truppe alpine. Quindi questo cappello è stato rilasciato a 180 volontari della difesa su 2.400 che hanno prestato servizio a Milano Cortina 2026, e quindi non è sulle nostre disponibilità. Questi 180, la scuola militare alpina di Aosta, capitanata e comandata dal generale Alessio Cavicchioli, che ho il piacere e l'onore di conoscere personalmente, ha ritenuto che questi 180 volontari siano degni di avere questo cappello alpino, di poterlo indossare.
2: Ok.
3: Ecco, tutto qua. Quindi la polemica per me finisce lì. Dopo è chiaro che uno dirà: ma non hanno fatto la naia, ma non hanno fatto il giuramento. Vero, però non è nelle nostre disponibilità. Come è stata la mini naia, che è stato consegnato un cappello alpino ai ragazzi che hanno svolto 15 giorni di servizio con le truppe alpine, in questo caso la stessa cosa ha fatto le truppe alpine, hanno fatto con gli alpini. Non è un alpino a tutti gli effetti, perché ben sapete che il regolamento dice che uno, per essere socio alpino, deve avere servito, avere svolto un servizio militare, servizio delle truppe alpine per almeno 60 giorni, quindi questi 30 giorni non danno la capacità di essere un socio ANA.
2: Ecco, tra l'altro diciamo che la polemica è nata anche dal fatto che questo cappello alpino, qualcuno ha detto, è stato consegnato dall'Associazione Nazionale Alpini. Invece non è così.
3: Diciamo, fisicamente sì, perché chi ha dato il cappello alpino non era in grigio verde, non erano militari, ma anche nelle cerimonie di Bassano o di Trieste il cappello alpino viene consegnato da un vecchio ad un alpino. In questo caso, in quelle cerimonie, gli alpini sono proprio alpini che hanno svolto i loro 13 settimane ad Aosta nella scuola militare alpina. In questo caso, scelta dell'esercito, scelta delle truppe alpine di consegnare appunto questo cappello a questi volontari, che sono volontari della difesa.
2: Senti, queste polemiche ovviamente hanno riguardato e hanno colpito, diciamo, il capo, insomma, no? Il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. che vuoi per una fatalità, o insomma ha avuto anche dei problemi di salute proprio, certo, la settimana scorsa, mm-hmm, ricoverato in ospedale per problemi cardiaci che lui si porta avanti già da parecchi anni. Adesso il presidente come sta intanto? Questa la
3: ah beh, allora dalle notizie che ho io, perché ci siamo scritti con Sebastiano, è che sta recuperando, chiaramente l'ultima volta che ci siamo scritti mi ha detto brinda la mia salute, quindi vuol dire a casa, okay, sta ritornando. È chiaro che so bene, perché avevo parlato personalmente con lui, che aveva delle visite programmate e dei controlli insomma programmati. In questo caso sicuramente qualcosa ha inciso, però io credo che una persona così forte, capace, che tanto si è spesa per l'Associazione Nazionale Alpine e che tanto ha dato all'Associazione Nazionale Alpine, sicuramente avrà sofferto di questi attacchi personali. Quello che voglio dire io non è una questione di pensarla in modo diverso. Intanto è brutto che all'interno della nostra associazione si parli attraverso i social. Non sono i social il nostro strumento di comunicazione, ma sono le nostre assemblee dove parliamo delle questioni nostre a tutti i livelli ed ascoltiamo tutti. La seconda cosa brutta che ho letto nei social è il modo di aggredire, di offendere, di usare parole forti, molto offensive, che io non mi permetterei mai di fare. Mi sono permesso di cancellare nella pagina social della sezione ANA di Vicenza Monte Pasubio alcune diciamo espressioni poco ortodosse, dando del cani e porci a delle persone che hanno svolto due mesi, un mese, settimane, che hanno dato il loro tempo, che si sono presi ferie dal lavoro per rendersi volontariamente e gratuitamente disponibili. Questi sono attacchi inaccettabili da chiunque.
2: Purtroppo con Facebook, ma dico anche i social in generale, si tende veramente a trascendere a livelli bassissimi. Secondo te Sebastiano Favero lo vedremo a Genova?
3: Ma io sono convinto di sì. La persona, il presidente è forte, il presidente è diciamo capace di fare anche dei grandi sacrifici. Sono convinto che lo vedremo. Se non lo vedremo, in ogni caso sarà con noi, perché lui prepara da sempre ed è sempre presente con noi, ha sempre una parola con tutti. Se gli scrivo, gli messaggio, il telefono, lui è sempre pronto a rispondere e ad essere disponibile con gli alpini. Sono convinto che sarà a Genova. Se non sarà a Genova, ci saranno i suoi diciamo il vicario Carlo Balestra o tutti i consiglieri nazionali che ho il piacere di apprezzare e di conoscere. Quindi forza Sebastiano, siamo tutti con te.
2: E allora, a proposito di Genova, dopo ne parleremo, per chiudere naturalmente il cerchio con il nostro ospite Lino Marchiori, adesso parliamo di capitani e soprattutto capitani del suo cuore, inteso come associazione, e Sebastiano Favero è sicuramente il capitano del cuore dell'Associazione Alpini Nazionale.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits. Music.
2: Now. 11:15, sabato 2 maggio in diretta Radio Vicenza, Martino Montagna e Lino Marchiori, presidente della sezione Alpini Vicenza Monte Pasubio, per parlare adesso della Dunata Nazionale di Genova dalla prossima settimana, quindi 8, 9 e 10 maggio.
3: Perfetto, 8, 9 e 10 maggio tutti a Genova.
2: Anche perché il capoluogo ligure ha già ospitato un 25 anni fa, mi pare, e quindi diciamo che veramente è una città che pronta ad abbracciare gli alpini, anche se ci sono stati qualche problemino logistico, perché la città non è proprio così fornita da un punto di vista alberghiero, ma insomma in qualche maniera
3: sì, diciamo che Genova è già la sesta adunata nazionale, quindi è pronta e da sempre è stata pronta a ricevere e ad accogliere noi alpini. Chiaro che la città è piccola, ha delle caratteristiche particolari di viabilità e anche di ricettività, però insomma problemi particolari non ce ne sono stati. Faremo la nostra bella adunata, come sempre, magari con un po' di polemiche, ma ci sono state anche a Vicenza, sono state a Biella, le polemiche pre-adunata ci sono sempre, però sono convinto che come sempre lasceremo il nostro segno di correttezza, di ordine, di rispetto del territorio e di pulizia, perché quando andiamo via, lo sanno tutti, non è un detto ma è un dato di fatto, quando si va la città è più pulita di quando l'abbiamo trovata.
2: Ecco, a proposito, insomma, entriamo un attimo sulla questione delle polemiche. Sapete, soprattutto a Rimini un'associazione femminista aveva lanciato insomma questa accusa molto pesante di violenze sessuali, addirittura anche di stupri a centinaia, se vi ricordate, durante la durata degli alpini di Rimini, cosa che invece poi non è avvenuta, perché le denunce forse è stata una, ma pare anche poi che
3: solo una, e che poi non si è presentata, diciamo, per cui è andata chiusa sostanzialmente.
2: Ecco,
3: è stata...
2: ma abbiamo già visto dei volantini, no? Sì. Con insomma ecco, con la paura, il terrore di questi alpini che verrebbero a molestare e a violentare le donne. Allora, queste sono polemiche che effettivamente trovano il tempo che trovano, perché chi ha partecipato alle varie adunate nazionali, ma anche le trivenete, eccetera, eccetera, avrà capito che intanto la maggior parte degli alpini viene con la moglie o con la fidanzata, diciamo. Quindi, ecco. E poi ci può stare magari il complimento così un po' colorito, ma non si va mai oltre, mai. Io ho partecipato credo almeno a 12 adunate, insomma ragazzi,
3: io ho partecipato a più di 30, ecco. E devo dire che sì, è festa, c'è chi magari eccede un pochino, però già tra di noi sappiamo diciamo prendere le persone e dirgli: guarda, vai un po' in branda e riposati, fatti un paio d'ore, un paio di docce fredde, quando ti sei calmato un po' torna fuori, perché festa è per tutti e prima di tutto la parola rispetto.
2: Naturalmente a Genova ci saremo anche noi di Radio Vicenza, perché la notizia del giorno è che Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini, grazie a questo accordo che è stato siglato, quindi noi copriremo da un punto di vista mediatico, con dirette, con trasmissioni, con interviste, con post sul nostro sito e anche ovviamente sui nostri social, tutto quello che accade nel mondo alpino per i 5 gruppi di Vicenza, quindi Vicentini, Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Val Dagno. A proposito di cose belle fatte dagli alpini, apro una piccola parentesi parlando dei campi scuola, perché sta funzionando benissimo, i giovani si stanno avvicinando al mondo alpino grazie ai campi scuola.
3: Sì, i campi scuola sono una peculiarità che abbiamo noi alpini, abbiamo campi scuola di varie fasce, quindi già come sezione di Vicenza abbiamo 5 campi scuola per ragazzini, bambini di quinta elementare, che fanno 3 giorni con gli alpini, generalmente nel weekend del 2 giugno, ma da quest'anno la sezione di Vicenza Monte Pasubio ospiterà un campo scuola nazionale, quindi per ragazzi e ragazze dai 16 ai 24 anni sui nostri colli iberici, grazie all'aiuto del gruppo alpini di Zovenceto San Gottardo, della sindaca di Zovenceto San Gottardo Stefania Marchesini, che non smetteremo mai di ringraziare, alla Pro Loco di Zovenceto che ci mette a disposizione degli spazi meravigliosi. Avremo 48 ragazzi capitanati dal nostro capocampo Rocco Rocco Cunsolo, che è un alpino in servizio, un giovane alpino in servizio, e moltissimi altri volontari. Quindi questi 48 ragazzi vivranno e respireranno la nostra aria alpina nei nostri colli iberici.
2: Bene, bene, anche perché sono valori importanti che servono per la loro crescita. E chiudiamo, caro Lino Marchiori, con questo appuntamento che so che arriverà tra poco ad Arsiero, ed è la Fedeltà alla Montagna.
3: Il premio Fedeltà alla Montagna, quest'anno abbiamo avuto l'onore nel 2026 come sezione di Vicenza che il gruppo Alpini di Arsiero è stato premiato dalla Commissione Nazionale come premio Fedeltà alla Montagna. In sintesi è un premio che viene dato ad un alpino o ad un gruppo alpini che ha valorizzato quel che sono la vita di montagna, i luoghi della montagna, e il gruppo di Arsiero negli anni ha fatto tantissime attività, ha rimesso in piedi una malga, ha ristrutturato sentieri, ha sistemato vecchi cimiteri, ha messo a posto monumenti, quindi premio meritatissimo. Il 18, il 19 luglio 2026 vi aspettiamo tutti ad Arsiero, sarà una grande festa nazionale con grande attività e grande riconoscenza per questo gruppo alpini che tanto si è speso per la comunità.
2: Va bene, allora io ringrazio veramente Lino Marchiori, ti ringrazio per la tua disponibilità, anche per aver fatto un po' da regista all'accordo firmato tra Radio Vicenza e 5 gruppi vicentini. Quindi Radio Vicenza, ricordate, da ora in poi è la radio ufficiale degli alpini vicentini. Allora ci lasciamo come sempre con una canzone che chiedo a te di presentare.
3: Direi Simple Red Star,
2: anche perché è stata suggerita dalla moglie che è qui presente, Bianca.
3: Ciao Bianca.
2: E salutiamo. E allora via con le stellette.
3: Via con le stellette che noi portiamo.
2: E quindi Stars dei Simply Red nella nostra mattinata. Ricordo che nel corso di questa trasmissione avremo anche l'occasione di sentire il segretario provinciale della CISL di Vicenza, Raffaele Consiglio. E adesso i Simply Red e la loro Stars.

0: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì, per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

L'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 0.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza. Viaggiando. L'info.

0: Mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova, per traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione in direzione Venezia e incolonnamenti presso l'uscita di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sulla Venezia-Trieste, sempre per traffico intenso, si registrano code all'uscita di Cessalto da entrambe le provenienze e ancora per traffico intenso sulla A28 Porto Gruaro con Eiano, rallentamenti presso la barriera di Porto Gruaro per chi viaggia verso la A4. Vi ricordiamo che per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva a Trieste, sulla Venezia Trieste dalle ore 6:30 alle ore 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiusa l'uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
2: Now. Abbiamo superato la prima ora della trasmissione anche oggi in diretta in questo sabato 2 maggio. Un abbraccio a tutti, naturalmente a chi si sta godendo la giornata, a chi invece è in viaggio oppure la piccola vacanzina del weekend che è iniziato ieri con la festa dei lavoratori, e ma soprattutto un abbraccio, un pensiero a chi sta lavorando. Allora, Martino Montagna con voi fino a mezzogiorno. Questa è una mattinata speciale per noi di Radio Vicenza perché abbiamo dato la notizia, e quindi che ci riguarda veramente in prima persona, Radio Vicenza è la radio degli alpini vicentini perché abbiamo siglato questo accordo con i 5 presidenti delle varie sezioni. Poco fa abbiamo sentito Lino Marchiori, che è il presidente della sezione Vicenza Montepasubio. Adesso invece abbiamo l'onore di avere con noi niente meno che Giuseppe Rugolo, che è il presidente della sezione alpini di Bassano e quindi Montegrappa. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno Martino, buongiorno a tutti i radio ascoltatori di Radio Vicenza. Buongiorno dal Ponte degli Alpini.
2: Oggi
3: è una giornata meravigliosa, bellissima, e vale ancora di più essere qui sul ponte dedicato agli alpini.
2: Insomma, luogo migliore, simbolo di Bassano del Grappa. Noi ti ringraziamo, possiamo darci del tu perché ci conosciamo.
3: Ma certamente.
2: E soprattutto veramente ringraziamo tutti gli alpini di Bassano, la sezione e ovviamente tutti i gruppi, per aver aderito a questo accordo firmato con Radio Vicenza. Quindi noi vi seguiremo, lo abbiamo fatto qualche giorno fa esattamente a Rosà per i 100 anni di questo splendido gruppo che è capitanato da Marino Baggio, che però è un capogruppo che ha, come dire, lasciato spazio al suo successore, ed è stato bellissimo ascoltarlo e sentire la sua commozione, vero? È stata una grande emozione.
3: Vero, vero. Poi è coincisa con la donata sezionale della sezione Montegrappa e Martino si chiama Mario Baggio, è anche consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, perciò era in doppia veste, ruolo di capogruppo, è pur uscente, e anche consigliere nazionale. È stato un momento particolare, un momento suggestivo, la donata sezionale, ricordo che è il momento in cui ci si ritrova in famiglia, si serrano le file, pronti per, in questo caso, ripartire per la settimana prossima a Genova per la donata nazionale.
2: E naturalmente noi di Radio Vicenza saremo anche a Genova a sentirvi, quindi mi raccomando, ci sentiremo, ci sarà occasione proprio per parlare anche in diretta con la nostra trasmissione di sabato prossimo da Genova, quindi saremo in diretta a Genova. Allora, e a proposito, tutto è pronto? Siete pronti, alpini di Bassano, ad invadere il capoluogo ligure?
3: Sì, certamente siamo pronti, è un evento che si ripete ogni anno, il secondo fine settimana di maggio, perciò gli alpini programmano per tempo, addirittura un anno prima si prenotano le piazzole per gli accampamenti, le camere per gli alberghi e tutto quello che riguarda appunto la parte organizzativa della donata nazionale. Siamo pronti, stiamo scalpitando e sono sicuro che sarà anche Genova, sarà una donata nazionale da segnare sul calendario, perché poi gli alpini portano amicizia, condivisione e spirito di fratellanza.
2: Ecco, prima con il tuo collega presidente della sezione alpini di Vicenza, Lino Marchiori, ci chiedevamo: ma avremo l'occasione a Genova di vedere la presenza anche del presidente nazionale Sebastiano Favero, che ricordiamo è un bassanese, perché sappiamo, insomma, che le sue condizioni di salute ultimamente hanno avuto qualche problema a livello cardiaco, ma adesso è già a casa. Lo vedremo a Genova secondo te?
3: Ma allora, secondo me lo conosco bene, e se lo conosco bene e lo conosco bene, ci sarà. Beh, magari diciamo, ridurrà un po' le sue apparizioni, alle varie cerimonie, però il presidente nazionale ci sarà, sono sicuro, perché allora, la sua presenza sì, è importante per noi, perché è il nostro presidente, perciò sarà lui a rappresentare tutti quanti noi.
2: Bene, allora se tu lo conosci bene e dici che ci sarà, noi ci fidiamo. Benissimo. Senti, so che oggi a Bassano c'è una iniziativa molto particolare e anche molto gustosa, perché gli alpini verranno omaggiati di qualcosa di buonissimo.
3: Ma sì, c'è un ritrovo alle ore 15 qui sul ponte, è organizzato per questo momento. Un ponte già adesso in questo momento si sta riempiendo di alpini, perciò attendiamo l'ora fatidica delle 15 oggi pomeriggio per dare il via appunto a questa consegna particolare.
2: Ecco, diciamo solo che è una forma di formaggio, non diciamo sì, offerta, no, da chi,
3: perché... qua perché
2: pubblicità. E quindi bene, insomma, so che gli alpini apprezzano anche il formaggio.
3: Oh. Certo, allora, tutte le cose, gli alpini apprezzano tutte le cose buone.
2: Certo, anche perché aiutano poi a intervenire, no? A fare quello che fanno gli alpini nella loro attività, quindi di memoria, di volontariato, di aiuto verso la comunità.
3: Certamente, aiutano a fare condivisione, che c'è tanto bisogno di condividere.
2: Bene, allora Giuseppe, ricordando quindi che anche la sezione di Bassano Montegrappa ha aderito a questo accordo, come gli altri presidenti sezionali, quindi con Radio Vicenza, che sarà la radio ufficiale degli alpini vicentini, ti mandiamo un abbraccio grandissimo, salutaci tutta Bassano e il ponte degli alpini. Vuoi lanciare un messaggio per questa nuova collaborazione con Radio Vicenza?
3: Che abbiamo l'opportunità unica e incredibile di dare voce a tutte le attività degli alpini della provincia di Vicenza, le cinque sezioni vicentine, anche tramite Radio Vicenza, e dobbiamo approfittarne per condividere, e ritorno a ripetere il termine condivisione, condividere una grande comunità che si muove tutta insieme, spinta dal volontariato, quello vero, quello puro, quello che non chiede mai niente. Perciò condividiamo tutto insieme e faremo tanta strada insieme.
2: E questo, allora, caro Giuseppe Rugolo, viva gli alpini e viva Bassano.
3: Viva tutti quanti noi.

l'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend.
2: 11:18 minuti e ancora insieme Martino Montagna, naturalmente buongiorno Vicenza Weekend in questo sabato 2 maggio. È una bellissima giornata, so di gente un po' di qua, un po' di là. Saluto ancora gli amici che ci stanno ascoltando da Bassano. Poco fa abbiamo sentito l'amico Giuseppe Rugolo che era proprio sul Ponte degli Alpini, uno dei luoghi iconici della nostra provincia, ma è una provincia che ci regala angoli meravigliosi. Per esempio, poco lontano da Bassano c'è una cittadina stupenda che al centro della sua piazza ha una grandissima scacchiera per la partita a scacchi viventi. Stiamo parlando di Marostica e soprattutto siamo con Stefano Bonotto, che è il presidente della sezione alpini di Marostica. Buongiorno Stefano.
3: Buongiorno a te Martino e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
2: Radio Vicenza è anche da oggi la vostra radio, la radio anche degli alpini di Marostica, perché ricordiamolo, siamo fieri ed orgogliosi degli alpini ma anche di noi stessi, perché Radio Vicenza è la radio ufficiale degli alpini vicentini grazie a questo accordo firmato dal nostro editore Maurizio Carlana con i 5 presidenti delle altrettante sezioni alpini di vicentine, e tra queste appunto c'è quella di Marostica. Caro Stefano Bonotto, neo presidente tra l'altro, perché sei diventato il presidente della sezione di Marostica da qualche settimana, giusto?
3: Sì, dall'8 marzo, quindi veramente da molto poco che sono diventato presidente. Sono succeduto al mio predecessore, che è Fortunato Pigato. Io sono il decimo presidente della nostra sezione dalla sua fondazione più di 100 anni fa, e sono molto contento, molto onorato, diciamo, di essere stato scelto per ricoprire questo ruolo. Devo ringraziare tutti i miei predecessori per quello che hanno fatto, e devo dire che è una sfida molto molto forte, perché comunque 2000 poco meno soci tra alpini, amici ed aggregati, sì, sono un bel numero da gestire, sì, sono una bella responsabilità.
2: Quindi ti facciamo i complimenti, anche perché sappiamo insomma che sei relativamente giovane, nonostante questa tua barba lunga, fluente, che magari ti dà questa immagine, no, di uomo. In realtà sei giovane, insomma, come età media per un presidente di sezione. Quindi ti facciamo veramente i complimenti. Senti, è tutto pronto per Genova?
3: Beh, direi di sì, per quanto ci riguarda, sì, siamo organizzati, abbiamo definito tutte le cose che dovevano essere definite, quindi chi porterà il vessillo, chi lo scorterà, come sfileremo, sono tutte cose già organizzate, siamo pronti ad andare, speriamo che come sempre sia una grande festa. Quest'anno ci aspetta Genova, che è una città molto importante, molto particolare, e che riserverà sicuramente tante belle storie a noi tutti, sia alpini ma anche ai cittadini di Genova, che avranno modo di fare un po' di festa assieme a noi, festa che è nel rispetto ovviamente di tutti e soprattutto della città che ci ospita.
2: Ecco, poi voglio anche ricordare che poco dopo Genova c'è ovviamente l'appuntamento con la dunata, chiamiamola triveneta, quella del terzo settore, che quest'anno ha un significato molto particolare perché si svolgerà a Gemona, quindi provincia di Udine, e arriva con il 50° anniversario di quella sciagura che è stato il terremoto del 1976, dove tra l'altro ha visto protagonisti anche gli alpini, tra cui molti primi soccorritori, quindi ha un significato davvero particolare.
3: Certo, la dunata del terzo raggruppamento del 2026 è veramente importante anche per questa ricorrenza dei 50 anni dal terremoto appunto del Friuli. Molti dei nostri alpini in armi e anche già congedati in quell'epoca hanno partecipato soprattutto nella zona di Magnano Riviera, il campo numero uno. E quelli che oggi ci sono ancora vivi, ci farà molto piacere di accompagnarli sul posto e vedere appunto come è cambiata, per fortuna in meglio, da quei, certo, 50 anni fa, insomma, la situazione che c'era è, che era sicuramente molto molto pesante.
2: Ma naturalmente anche in quella occasione gli alpini, le penne nere, sono riuscite a dare il proprio contributo, perché è questo quello che voi fate e che noi veramente ci teniamo molto a far sapere a tutti, cioè le vostre attività che sono di memoria, di storia, ma anche ovviamente di volontariato e di aiuto alla vostra comunità. Quindi Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, anche degli alpini di Marostica. Caro Stefano Bonotto, presidente della sezione, volevo chiederti quindi un messaggio, un appello per questo bellissimo accordo che abbiamo siglato insieme.
3: Io sono molto contento di aver fatto assieme agli altri presidenti un accordo con voi, perché è importantissimo che ci sia la comunicazione di tutto quello che noi facciamo, perché se non diamo una comunicazione, se non facciamo capire cosa stiamo facendo, probabilmente le persone che sono al di fuori della nostra associazione possono avere un'idea diversa di quello che veramente facciamo. Noi siamo parte della popolazione del territorio e ci siamo sempre posti con la voglia di aiutare il territorio in cui noi viviamo.
2: Certo, e questo è il valore aggiunto che vi contraddistingue veramente da altre associazioni, che naturalmente sono tutte valide, tutte importanti, ma insomma quella degli alpini è veramente straordinaria. Va bene, allora caro Stefano, grazie. Bonotto, grazie, un abbraccio e quindi ci vediamo a Genova.
3: Con molto piacere, aspettiamo te, tutti quanti i tuoi collaboratori, ma anche tutti gli ascoltatori che hanno voglia di venire a vedere una città in una condizione molto particolare e molto festosa.
2: E allora viva Marostica e viva gli alpini!
3: E viva gli alpini!
2: E la nostra mattinata adesso prosegue, sono le 11:25 minuti, naturalmente rigorosamente in diretta con Martino Montagna. Attenzione, perché tra poco avremo anche la possibilità di sentire la voce del presidente provinciale della CISL Vicenza, Raffaele Consigli.

0: Kiss from a Rose, ovvero il bacio da una rosa, un grandissimo successo di Seal nella nostra mattinata alle 11:30 in diretta su Radio Vicenza. Ci sono tante notizie anche questa mattina e soprattutto la notizia che riguarda Alex Zanardi, che purtroppo è morto ieri sera. Quindi il grande campione automobilistico e paralimpico si è spento ieri sera, 1° maggio, e praticamente con l'affetto della sua famiglia.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
2: Now. Allora, una delle notizie che hanno veramente fatto scalpore, insomma, una certa importanza in questa settimana a Vicenza e provincia è arrivata durante una conferenza stampa indetta da CISL Vicenza per far presente che gli effetti della guerra in Iran sono devastanti anche per le famiglie vicentine. Ovviamente immaginiamo per tutte le famiglie di tutto il Veneto, d'Italia, però ci siamo concentrati su Vicenza e i dati su Vicenza sono davvero preoccupanti, perché in un anno una famiglia vicentina perderebbe la forza d'acquisto praticamente di un stipendio, perché si aggira sui 1600 euro. Se fosse, mettiamo a caso che domani termina la guerra in Iran, comunque sarebbero 500-600 euro in meno per ogni famiglia vicentina. E questi dati li ha forniti il segretario provinciale della CISL di Vicenza, Raffaele Consiglio, che è qui con noi questa mattina. Buongiorno Raffaele.
3: Buonasera, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto a Radio. Grazie Vicenza e buongiorno. Grazie. Vicenza Weekend. Quindi insomma, effettivamente lo sapevamo, no? Che questa guerra in Iran, sì, queste tensioni, questi conflitti possono avere anche ripercussioni sulle nostre tasche, ma adesso è sancito nero su bianco, perché i dati arrivano proprio dal centro studi della CISL, quindi veramente ha fatto effetto, devo dire.
3: Sì, sì, è proprio così. Infatti abbiamo fatto fare uno studio sulla crescita dell'inflazione determinata dalla guerra rispetto all'inflazione programmata. Dal calcolo che ha fatto il nostro ufficio studi, ovviamente abbiamo interesse a cercare di capire meglio questa cosa, anche per denunciarla. Se la guerra smettesse domani, l'inflazione, la crescita dell'inflazione oltre all'inflazione programmata sarebbe stata tale da far perdere circa 500 euro all'anno a ogni famiglia. Se smettesse domani, se durasse tutto l'anno, si parlerebbe di più di uno stipendio, perché sarebbero intorno ai 1700 euro di costi maggiori dovuti al fatto che naturalmente dai prezzi dell'energia, che poi il trascinamento porta su tutti i costi, no, e tutti i prezzi, ci sarebbe una maggiore spesa a casa delle famiglie, di tutte le famiglie, molto molto elevata. Questa è una cosa che ci preoccupa. Ci tengo a fare un inciso però chiaro.
2: Sì, è chiaro
3: che per noi la questione peggiore che una guerra solleva è quella che ha ragioni umanitarie, etiche e morali.
2: Certo.
3: Certamente è così. Poi però abbiamo voluto anche fare due valutazioni economiche importanti.
2: No, ma è importante, perché poi comunque tutto influisce anche nella vita quotidiana di ognuno di noi.
3: Esattamente, è così. La cosa naturalmente ci impensierisce tantissimo, perché sembra non ci sia la consapevolezza di queste questioni. Per questo noi crediamo che si debba immediatamente, per quanto possibile, agire anche a livello territoriale per cercare di fare in modo che le famiglie paghino il meno possibile questa questione. E per noi il riferimento ovviamente è quello determinato dal cercare di evitare, posso dire, punire le speculazioni inutili. Secondo noi è una cosa centrale. Oggi il paese è in difficoltà, lo sappiamo, da un punto di vista della crescita, c'è tanto lavoro ma è lavoro povero, se vuole dopo ne parliamo, c'è tanto lavoro ma è lavoro troppo povero. La cosa che ci impensierisce enormemente oggi è che dobbiamo per cui trattare con grande rigidità chi o le aziende o i tessuti che speculano su questa guerra e sull'aumento del costo dell'energia.
2: Ecco, perché proprio Raffaele Consiglio, ricordiamo, segretario provinciale della CISL di Vicenza, la domanda voleva essere questa, cioè che cosa si può fare, a parte la battuta eliminare Trump, ma abbiamo visto che non ci riescono, ma è una battuta, mi raccomando, lunga vita a tutti, per carità.
3: Ci mancherebbe, ci riusciranno gli americani, speriamo già dalle prossime elezioni per quel che riguarda credo il mio pensiero, ma il pensiero di tutti gli europei. Credo che ci siano due cose da dover fare. Innanzitutto la consapevolezza popolare che questa è una questione grave, perché la consapevolezza popolare porta all'azione politica, e l'azione politica deve essere quello di tutti quanti indignarsi davanti alle speculazioni che per esempio potrebbero fare non solo le aziende dell'energia, ma anche che potremmo trovare negli scaffali oppure sui prezzi di alcuni prodotti determinati anche dalle imprese che li producono, frenare le speculazioni. Questa è un'azione che il governo deve fare con grande decisione e determinazione. Non ci interessa niente dei potentati che stanno dietro le grandi aziende dell'energia, che vi ricordo già in passato in momenti di crisi hanno fatto utili terribili. Tra l'altro la maggior parte sono aziende a partecipazione pubblica.
2: Ah.
3: È inconcepibile questa questione. No?
2: Sì. Certo.
3: Per cui noi siamo molto forti su questo. In più, in tutti i comuni ci sono delle commissioni che valutano l'incremento dei prezzi, che poi lo dicono all'Istat, no? Riportano i dati all'Istat, che fa i calcoli sull'inflazione reale. Beh, noi crediamo che anche lì si possano fare delle azioni di disturbo per disincentivare chiunque a speculare sul costo dell'energia.
2: Ecco, un'altra lacuna importante del mondo del lavoro vicentino, ma evidentemente in generale, sono gli infortuni anche spesso mortali sul lavoro. Vicenza è tra i primi posti perché evidentemente il lavoro ce n'è molto e quindi il rischio è ancora elevato, nonostante si siano fatti dei passi in avanti, no, per quanto riguarda la sicurezza, però evidentemente quello che è stato fatto finora non basta.
3: Sì, io vede Martino, tanti anni che io sono che lavoro nel sindacato, che assisto nel sindacato da quando ero delegato. Dai primi anni 90 c'è stato un calo degli infortuni importanti, ci sono state legislazioni che hanno spinto a una maggior tutela dei lavoratori sul tema della sicurezza. Adesso per noi il tema vero è quello di fare in modo che le regole che ci sono, e sono tantissime, soprattutto dagli anni 90, anche perché la comunità europea su questo ha legiferato e ci ha obbligato a legiferare in maniera rigida. Ecco, il tema vero è che le regole vanno applicate e ci sono due azioni per far applicare le regole.
2: Sì.
3: Le regole. La prima, io capisco che non va di moda, ma non me ne frega niente. La prima è che i servizi ispettivi devono funzionare, porco cane.
2: Certo.
3: Io capisco che bisogna lavorare culturalmente, che molte volte si dice che i lavoratori dovrebbero essere maggiormente sì, tutto lo diciamo anche noi, sono tutte questioni vere. Però chi non rispetta le regole su cose, su questioni gravi, deve essere fortemente punito. Chiuso la discussione. La capacità ispettiva oggi in provincia di Vicenza, ma nel paese, ma soprattutto, attenzione, in provincia di Vicenza è fortemente ridotta da una contrazione degli organici.
2: Okay.
3: Noi non possiamo tollerare questa cosa, è una responsabilità diretta. La seconda cosa su cui vorremmo che si facesse un'azione molto molto determinata e forte per poter rispettare le regole è che lo SPISAL e alcuni servizi non solo fanno le ispezioni, ma sono anche la consulenza sulle regole che riguardano la sicurezza a tutte quelle piccole, piccolissime aziende, no?
2: Sì.
3: Che non hanno gli elementi per poter capire le cose che sono più o meno pericolose. Sembra che debile ancora così, no?
2: Okay.
3: Ecco. Allora bisogna sostenere, verificare nelle piccole aziende che siano rispettate le regole dai lavoratori, no? Delle piccole imprese.
2: Certo.
3: E allo stesso tempo fare delle vere e proprie azioni ispettive determinate nelle imprese un po' più grosse.
2: Va bene, Raffaele Consiglio, il presidente, il segretario provinciale della CISL di Vicenza. Ieri, 1° maggio, che cosa ha fatto di bello?
3: Ah, sono andato a Marghera la prima volta che il primo maggio nazionale viene in Veneto, con i tre segretari generali CGL, CISL e UIL. È stato un momento importante, tutti insieme, eravamo in tanti della mia organizzazione e di tutte le organizzazioni, e abbiamo ribadito un punto centrale. Oggi in Italia c'è un problema del lavoro che è determinato dal lavoro povero. Positivo il fatto che il governo abbia previsto la necessità e abbia previsto una normativa che obbliga a rispettare i contratti nazionali firmati da CGL e CGV. Mm-hmm. Andiamo avanti e vediamo se diventerà un atto concreto il decreto che prevede che debba essere così. Io voglio ricordare che in Italia siamo un paese un po' strano, perché oltre ai contratti di CGL e CGV ci sono tantissimi contratti firmati da sindacati di comodo. Noi dobbiamo fare in modo di boicottare le imprese che applicano questi contratti.
2: E allora sono tante battaglie, quindi in bocca al lupo e auguri di buon lavoro. Grazie mille Raffaele Consiglio per essere stato qui in questa mattinata. Grazie di cuore. Noi proseguiamo perché la giornata oggi è bella, ma vedremo se lo sarà anche domani e magari la prossima settimana. E allora la linea passa al nostro uomo del meteo, Alessandro Azzoni.
0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata. Ci aspetta un bel sabato dal cielo sereno, pienamente soleggiato. La situazione evolve tuttavia verso un peggioramento. La giornata di domani sarà ancora di bel tempo, con la temperatura in ulteriore aumento, previsti circa 25 gradi. Lunedì però le cose cambiano, si approssima all'Europa, dopo una quarantina di giorni, una perturbazione atlantica, la prima vera perturbazione dal 20 di marzo, una situazione quindi in mutamento. Lunedì il cielo si presenterà sostanzialmente nuvoloso già a metà giornata, nubi più compatte nel pomeriggio, e nella notte su martedì sono previste le prime piogge, che saranno comunque di entità al momento piuttosto lieve. Non arriva in realtà una perturbazione così importante, tant'è la giornata di martedì sarà perturbata. Sono previste piogge estese in mattinata, sebbene non di forte intensità, piogge destinate a proseguire anche nelle ore del pomeriggio, magari piogge intermittenti, non così forti. Le temperature caleranno, naturalmente previste martedì massime attorno ai 19 gradi. Miglioramento in vista infine mercoledì. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits.
0: Your hits music station. Radio Vicenza. Weekend. Buongiorno Vicenza.
6: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Weekend. Hits. Music. Now.
3: Buongiorno Vicenza Weekend, sabato 2 maggio, adesso per vedere un po' quello che si può fare in questo weekend, quindi oggi e domani, domenica 3 maggio in città ma anche in provincia. Allora, avete fame? Volete mangiare qualcosa di particolare? E allora vi consiglio per esempio la festa della quaglia allo Spiedo a Villa Ganzerla. Ovviamente buona cucina, la protagonista indiscussa è la quaglia allo Spiedo. Poi invece Sagra alla Piana di Valdagno, in menù ci sono maccheroni, bigoli, spezzol di spinaci con ragù di carne, sugo all'anitra, verde, speck, insomma veramente un sacco di cose. Amate il formaggio? Vi fa impazzire il formaggio? E allora c'è la festa del formaggio a Nogarole, quindi siamo Alta Valchiampo. Passeggiate, musica, con tante specialità da provare, gnocchi di Fioretta in due varianti, il burro e salvia, speck e noci, formaggi, salumi locali, stracotto con polenta, craffen assortiti dal 1 al 4 maggio, quindi fino a lunedì. Andiamo alla tradizionale sagra di San Marco e dei Cuchi. Siamo a Canove e ogni sera un menù tipico diverso con musica dal vivo, Luna Park, eccetera, eccetera. Allora, ancora tempo di asparagi? Sì, perché c'è l'asparago e dintorni, che è la sagra dell'asparago bianco a San Zeno di Cassola, quindi veramente è lui il protagonista dello stand gastronomico. Vediamo. Sì, allora, mettiamo da parte da mangiare, siamo già a posto. E allora, scacchi e non solo, la festa di primavera amarostica con taglio della mortadella gigante. Ah, te pareva che non c'era qualcosa da mangiare. Quindi, primo maggio in piazza, poi appunto si prosegue anche nei prossimi giorni. Allora, poi vediamo un po'. Arte, dal primo maggio fino al 10 maggio a Palazzo Toal di Capra di Schio si terrà Colore e Materia, che è una mostra che esplora il dialogo tra forme materiali e colori attraverso le opere di 5 artisti tra pittura e scultura. Vediamo per domani, domenica 3 maggio, c'è Poppalari, che è un mercato delle erbe e dei prodotti naturali. Siamo a Lusiana. Poi ancora, vediamo altre cosettine. Domenica, quindi domani, unico il mercato del fatto a mano a Costozza di Longare. E quindi davvero c'è, ci sono tante cose, veramente, tante cose da vedere, tante cose anche da gustare in questo weekend. E quindi noi ci fermiamo ancora un pochino, po' di pubblicità, ma poi torneremo per i saluti e per ricordarvi la grande notizia di oggi, che Radio Vicenza è diventata la radio ufficiale degli alpini con un accordo siglato con i 5 presidenti delle sezioni alpini di Vicenza e provincia, quindi Vicenza, Asiago, Bassano, Marostica e Valdagno.
2: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: Weekend. Hits, hits, hits. Music.
2: Now. Siamo alle battute finali, quindi sempre in diretta, mancano pochi minuti a mezzogiorno. Martino Montagna con voi, io vi ringrazio davvero, una bella mattinata, abbiamo avuto tanti ospiti, ringrazio per esempio il segretario provinciale

0: Bolzano, Stefano Bonotto, il presidente della sezione alpini di Marostica. Saluto con affetto anche Enrico Crocco, che è il presidente della sezione marinai di Valdagno. No, stiamo scherzando, sono gli alpini di Valdagno, che però sono veramente assurdi alla cronaca nazionale per aver noleggiato questa nave da 1300 posti che sarà a Genova, quindi durante la sezione, durante la dunata nazionale degli alpini di Genova della prossima settimana. La crociera più corta, perché la nave praticamente non si muove da lì, però veramente complimenti agli alpini di Valdagno. E un saluto anche a Enzo Biasia, che è invece il presidente degli alpini sezione di Asiago, quindi Radio Vicenza è con gli alpini a vostra disposizione. Io vi ringrazio davvero di cuore per l'ascolto e soprattutto noi ci risentiamo sabato prossimo, attenzione, perché sabato prossimo saremo in diretta con Buongiorno Vicenza Weekend del 9 maggio, naturalmente in quel di Genova e soprattutto nella nave organizzata dagli alpini di Valdagno. Da Martino Montagna, grazie per l'ascolto e adesso arriva il nostro Remember per un passo indietro nel tempo, sempre in diretta su Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza.

0: Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Segnaliamo ancora per traffico intenso incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda sulla 4 Brescia-Padova da entrambe le provenienze. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, sempre per traffico intenso, si procede a rilento presso l'uscita di Porto Gruaro per chi viaggia in direzione della 4. Proprio sulla 28 vi anticipiamo che a causa di lavori, dalle ore 22 di lunedì 4 maggio alle ore 24 di sabato 9 verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Come svincoli alternativi si consigliano Pordenone, Centro Commerciale o Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizone scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Hits. Your hits music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Are you coming in or what?
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Caffè e latte, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì, perfino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Music and Food, la tua pausa pranzo su Radio Vicenza. Music and Food.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere.

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Music and food.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. It was just

0: Radio Vicenza. La radio che parla di te. Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici in questo sabato. Certo che noi non ci facciamo davvero mancare nulla all'interno di questa nostra programmazione e siamo qua con la puntata speciale dove ci sono tutte le migliori notizie, quelle più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa per quanto riguarda il magazine Radio Web. Oltre alla musica, come sempre, che sarà un'ottima compagnia di viaggio, direi subito di partire.
0: Radio Vicenza,

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo, i bambini delegano agli adulti, gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? Il gioco è fatto.

0: Smanettoni, smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare su codice da qualsiasi posto. Ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.
1: Radio Vicenza.
2: Child's Play. Mr. Worldwide. This is history in the making.

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono i Xuan e Wally Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione di Supermicro, e Tigwei Wilson, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Ruey Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi 3 soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Liav e Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liav e Chang, quindi, insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

0: Andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso un metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Raphael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La torre nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La torre sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica e di ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato al 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, continua la nostra puntata di Radio Web, perché questa volta volevo parlare di Trustpilot. Dovete sapere che molti italiani leggono le recensioni online prima di effettuare un acquisto e una delle fonti più affidabili è proprio Trustpilot. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato una pratica commerciale scorretta ed inflitto una sanzione di ben 4 milioni di euro all'azienda di Copenaghen. Che cosa è successo? In seguito alle segnalazioni che sono state ricevute e degli accertamenti effettuati, l'Agcom avrebbe avviato l'indagine lo scorso 6 maggio 2025 per possibile violazione del codice del consumo. Come noto, Trustpilot è una delle piattaforme che sono più utilizzate per la pubblicazione di recensioni online su prodotti e servizi, quindi l'azienda effettua dei controlli per poter garantire poi l'autenticità delle recensioni. Trustpilot offre anche dei servizi a pagamento alle aziende, ecco, a partire da 169 euro mensili, che consentono di incrementare il livello di visibilità e di affidabilità. La società afferma che l'uso di questi servizi sia con un'influenza però il contenuto e il punteggio delle recensioni. L'autorità ha verificato che Trustpilot non ha però reso accessibili in modo adeguato ai consumatori delle informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull'utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Quindi le informazioni proprio sull'uso dei servizi a pagamento da parte delle aziende erano poco visibili. Poi dal 19 gennaio 2026 è stata aggiunta l'etichetta abbonamento Trustpilot a pagamento accanto al nome dell'azienda all'inizio della pagina del profilo. Non ci dice molto però, Non viene indicato infatti il tipo di abbonamento per ognuno dei quali è previsto un numero massimo di inviti a recensire, che possono poi questo influenzare un numero e anche chiaro un punteggio delle recensioni. Gli accertamenti infatti hanno evidenziato che questi servizi, promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti, consentono in realtà alle aziende di selezionare i consumatori cui inviare, diciamo, l'invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. Wow.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: La musica come sempre ci ha accompagnato e in questa puntata abbiamo avuto le notizie più interessanti e curiose della settimana appena trascorsa. Bene, siamo arrivati anche oggi alla conclusione, è tutto con Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme lunedì. Intanto vi lascio con l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, ancora un buon sabato.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
4: E da lì a lì per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
3: Fai tu le altre coppie perfette.
4: A lì migliora la vita.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
2: Radio Vicenza. Meteo.
8: Una buona giornata, buon sabato da Alessandro Azzoni collegato con voi per l'aggiornamento meteo, una giornata che si presenta ancora una volta soleggiata, ci aspetta un bel sabato dal cielo sereno, pienamente soleggiato. La situazione evolve tuttavia verso un peggioramento, la giornata di domani sarà ancora di bel tempo con la temperatura in ulteriore aumento, previsti circa 25 gradi, lunedì però le cose cambiano, si approssima all'Europa dopo una quarantina di giorni una perturbazione atlantica, la prima vera perturbazione dal 20 di marzo, una situazione quindi in mutamento. Lunedì il cielo si presenterà sostanzialmente nuvoloso già a metà giornata, nubi più compatte nel pomeriggio e nella notte. Su martedì sono previste le prime piogge che saranno comunque di entità al momento piuttosto lieve. Non arriva in realtà una perturbazione così importante, tant'è la giornata di martedì sarà perturbata. Sono previste piogge estese in mattinata, sebbene non di forte intensità, piogge destinate a proseguire anche nelle ore del pomeriggio, magari piogge intermittenti non così forti. Le temperature caleranno, naturalmente previste martedì massime attorno ai 19 gradi. Miglioramento in vista infine mercoledì. Grazie per l'attenzione, a tutti una buona giornata su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con.
9: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
10: All the hits.
11: Your hit music station.
2: Radio Vicenza.
12: Weekend.
13: More music.
2: Radio Vicenza.
14: Top of the tops.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto valilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione,

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo quindi che per lavori sulla 28 Porto Gruaro Conegliano sono presenti restringimenti di carreggiata tra Sacile Ovest e Sacile Est in ambo le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Questo è il primo dei cinque weekend di maggio. Benvenuti in questa 18ª puntata del 2026 della classifica musicale della nostra radio, dedicata alle 15 canzoni nuove, nuovissime, che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Radio

0: Sono le 15 più trasmesse, queste che stiamo per ascoltare nella Radio Data Top 15. 15 Power curata e condotta da Roberto Dorato, questa di sabato 2, per chi ci ascolterà in replica domenica 3, anche oggi come la precedente, di nuove entrate ne contiamo addirittura 5. Partiamo dalla 15esima posizione e subito troviamo la prima di quelle 5, che è di Gaia, il titolo è Bossa Nostra.
1: Numero 15.

0: sì, si sente che primavera. Numero 15, prima nuova entrata di Gaia, Bossa Nostra. In questo nuovo capitolo le radici brasiliane non vengono abbandonate, ma si mescolano a influenze elettroniche contemporanee, creando un equilibrio perfetto tra calore acustico e sperimentazione digitale. Bossa Nostra racconta un amore segreto e un po' malinconico che appartiene solo a due persone. L'amore tra due persone come questo cantato in Stay Love di Luis Capaldi.
1: Numero 14.

14, sentito prima Stay Love di Luis Capaldi, poi in tredicesima questa che è la nostra seconda nuova entrata di oggi, The Bausa con Magnetic, un brano che ha catturato l'attenzione di molti appassionati di musica elettronica e vibes atmosferiche. A differenza di quello che si potrebbe pensare, visto che Bausa è anche il nome di un famosissimo rapper tedesco, The Bausa in questo contesto è un progetto musicale orientato verso la deep house e la melodic techno. Questo Magnetic è probabilmente il loro pezzo più iconico, è una traccia che gioca molto sul concetto di attrazione e da qui il titolo Magnetic. Jennifer Lopez e David Guetta adesso.

Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Il testo invita a lasciare andare la razionalità, vivendo il momento qui e ora e affidandosi alla forza della musica per salvarsi dalla monotonia. Save Me Tonight, singolo esplosivo dance pop che segna la prima collaborazione tra la superstar e il DJ francese. Oggi, ahimè, in forte flessione. Questa invece è una delle 5 novità della precedente puntata. In salita, Meghan Trainor, Shimmer.

0: Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15. Sentite già due delle cinque nuove entrate di oggi tra la quindicesima e la undicesima posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo primo fine settimana di maggio, sabato 2, per chi ci ascolterà in replica domenica 3. È qui che mettiamo su la terza nuova entrata. Di Lisso, il titolo è Beach.
1: Numero 10, nuova entrata.

0: Vetch e potere significa prendere un'etichetta un tempo usata per sminuire le donne e trasformarla in una dichiarazione di sicurezza in sé, di amore per se stessi, senza scuse. Con questa dichiarazione affidata ad un comunicato stampa, Lizzo ha annunciato l'uscita del suo anche nuovo album. La notizia è arrivata dalla stessa popstar il giorno del suo 38esimo compleanno, lo scorso 27 aprile. Tutto ciò mentre scorre questa Shoulda Never di Kalani e Cher.
1: Numero 9.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend insieme a Roberto Donato.
1: Numero 8.

0: abbiamo aperto la top 10 al numero 10 con Lisso, la nuova, anche terza nuova entrata, Vetch. Poi la 9 è Shoulder Never di Kalani Asher, quella appena sentita di Olivia Rodrigo, Drop Dead al numero 8, e adesso la quarta nuova entrata di oggi che appartiene a una stupenda Lady Gaga. Questa è Shape of Woman.
1: Numero 7. Like an old desire that you know too well. Nuova entrata.

0: posizione 7, quarta e non più alta new entry, quelle di oggi sono 5, Shape of Woman, brano inedito di Lady Gaga, pubblicato il 1° maggio come parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2, canzone che accompagna una scena del film ambientata durante una sfilata di moda a Milano, pezzo uscito in contemporanea con il film insieme ad un'altra canzone intitolata Glamour's Life. Un'altra canzone prima di entrare in top 5, questa di Teddy Swims, il titolo è Mr. Know It All.
1: Numero 6.

0: pubblicità.
1: Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Terzo e ultimo frame di questa puntata, la prima in questo maggio, nel primo dei cinque weekend, puntata di sabato 2 in replica domenica 3. Questa è la classifica settimanale delle nuove e soprattutto nuovissime in onda sulla nostra radio. Io sono Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram FB, facile trovarci. Nei loro motori di ricerca digitate Radio Data Top 15, seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono di vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti, perché sono quelle che nella settimana delle nuove e nuovissime qui sulla nostra radio abbiamo di più messo in play. Adesso la più alta new entry di oggi, la quinta di 5, number 5, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Numero 5, nuova entrata.

0: Number 5, più alta new entry, Bring Your Love, singolo collaborativo tra la regina del pop Madonna e la stella nascente Sabrina Carpenter. Pezzo uscito ufficialmente il 30 aprile scorso, nuovissimo. Pezzo che anticipa l'album di Madonna Confessions 2 in uscita il prossimo 3 luglio, che si preannuncia come il seguito del fortunato Confessions on a Dance Floor del 2005. In quarta c'è Bruno Mars, questa è dolcissima e la rischi tolla.
1: Numero 4.

sentite Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter al numero 5, poi in quarta Bruno Mars, la sua Risky Toll, in terza Mary J. Blige, Want Love. Questi invece sono i Duran Duran insieme a Nile Rodgers, la più alta nuova entrata della precedente settimana. Il titolo è Free Love. Numero

Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Mixer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:06.
0: Ora esatta, in collaborazione con... È l'ora delle coppie perfette. Da lì a lì, per fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
4: Ispiratore per tutti noi, è uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie agli giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio, protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
3: L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. D'alzi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
5: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
3: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008, quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì, per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano a causa di lavori, dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle ore 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit. In me.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: troverò.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Caffè e latte, una coppia perfetta.
2: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 vali 1 litro a 89 centesimi.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova Tarvisio, nel tratto di competenza Autostrade per l'Italia. Si verificano code per un incidente tra il confine di Stato e Tarvisio Nord in direzione della 4. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano ricordiamo che per lavori dalle ore 22 di lunedì 4 maggio fino alle ore 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Energia, energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Eccoci in diretta anche oggi su Radio Vicenza. Dove siete? Al mare? Al mare? Noi siamo al lago, ragazzi, in diretta su Radio Vicenza, l'ultimo giorno di festa, no, c'è anche domani. Siamo qui al lago di Lavarone, ragazzi, qui alla spiaggia Vips, chiamiamola così, la spiaggia Bertoldi, che ci ha ospitato oggi pomeriggio, e dove saremo anche durante tutto il corso della nostra trasmissione. Questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana, energia a tutti, vai ragazzi!

Amici e amici, in diretta da questa bellissima location che è il Lago di Lavarone con Ado Fontana. Oggi siamo stati anche ad Assiago e poi abbiamo fatto un bel giro al Lago di Cadonazzo. Insomma, oggi è vacanza un po' per tutti, anche per noi, e anche se trasmettiamo lo stesso qua in diretta alla radio. Questa è Radio Vicenza, ragazzi, vi ricordo, sull'altopiano di Assiago siamo presenti sui 104 e 700. Torniamo in diretta tra

0: Pubblicità.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

Posso? Volevo fare un saluto a Beppe Saccardo. Ciao Beppe! Beppe Saccardo, che fa parte di quelle decine di migliaia di vicentini che si sono recati al mare e hanno fatto una bella coda. Beppe Saccardo, che si trova in questo momento a Sottomarina e che ci sta ascoltando in DAB. Vi ricordo che noi arriviamo anche a Sottomarina, facciamo tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia con il DAB, il digitale terrestre. Questa è Radio Vicenza, io sono Aldo Fontana, Energia è il nostro programma e noi siamo qui invece in montagna sull'altopiano di Assiago e anche a Lavarone, insomma un po' di qua, un po' di là.

Eccoci, ancora una volta in diretta a Radio Vicenza. Radio Vicenza che sarà presente nelle vostre piazze quest'estate. Noi cominciamo già col dirvi che saremo presenti a Villa Fabris il 15 con gli amici della Proloco, il grande Benetti, che ovviamente ci offrirà un piatto di minestra, ci auguriamo. Quindi vi ricordo, Atiene, Villa Fabris, venerdì 15 maggio, grande appuntamento con Massimino. E da ricordare anche questa sera faremo, anzi lo ricordiamo dopo, intanto diamo la linea allo studio qua dal Lago di Lavarone.

0: visto lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Hit music.

0: Piacenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
1: Abbiamo finito la nostra prima parte, allora disco Remember, ora esatta, notizie sul traffico che non lo vedo tanto bene, e noi torniamo naturalmente tra poco in diretta in regia. Vai.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Padova-Venezia si verificano code in direzione Milano tra Martellago Scorzè e Spinea. Ricordiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Seconda parte del nostro appuntamento in diretta alla radio, qua su Radio Vicenza con Aldo Fontana, insieme fino alle 19. Voglio salutare Mupi che ha suonato ieri sera la grande festa per il Venezia Calcio di nuovo in Serie A. Noi di calcio non ne capiamo nulla, ma Mupi, che è un DJ di Jesolo, lo conosciamo, quindi lo salutiamo e un grande augurio a tutta la squadra di calcio del Venezia che è passata in Serie A. Devo dire che Jesolo e tutta la provincia di Venezia sono molto sensibili a questa cosa qua. Bene ragazzi, noi invece siamo Radio Vicenza e abbiamo il Vicenza Calcio che continua a far parlare di sé alla grande, quindi ascoltateci ogni lunedì sera, mi sembra dalle 18 dalle 19 con la tribù dell'Ane, e noi vi rimandiamo ancora allo studio, torniamo in diretta tra poco con Radio Vicenza.

In diretta dal lago di Lavarone ancora, e poi torneremo sull'altopiano di Asiago passando per la baita del Nef. Giornata fantastica oggi, e già da domani mettono un cambio repentino da domani sera del tempo, ma ci auguriamo che ciò non accada, vorremmo fosse sempre bello, ma noi che ce ne frega, tanto andremo a Ibiza questa settimana, quindi problemi com'è? Zero. E abbiamo salutato Beppe Saccardo, salutiamo ancora gli amici del mare, stavolta salutiamo gli amici proprio di Jesolo Lido, posto nel quale saremo prossimamente di domenica sera. Torniamo tra poco.

0: Pubblicità.
1: Biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
2: E da lì a Liber fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
1: Fai tu le altre coppie perfette.
2: A lì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque, connettiamo forte.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

grande saluto agli amici di Canove, siamo in diretta sulla Radio Vicenza e ci stiamo avvicinando all'altopiano di Asiago, gli amici di Canove e l'altopiano di Asiago dove ci sentite sui 101.7 che ci ha visti i protagonisti la settimana scorsa con K DJ che salutiamo, ciao K! E ieri grande serata e basta, oggi non ne parliamo perché noi siamo al Mada Caffè di Isola Vicentina, vai ragazzi!

grande, grande, grandissima affluenza sul lato piano di Asia, come ho visto, eh. Voglio salutare anche gli amici Simone in particolar modo, ma gli amici del rifugio Campomulo, che è un rifugio bellissimo. Se avete modo di fare un salto sul lato piano, fate un giro perché ne vale veramente la pena. Rifugio Campomulo. E poi un saluto speciale anche agli amici del Mickey Bar, che si chiama Mickey Bar, adesso non mi ricordo, sì, si chiama Mickey Bar, a Piero e Gianni, li salutiamo e ci ospiteranno questa sera. Vai ragazzi!

0: Energia. Il pomeriggio con Aldo Fontana su Radio Vicenza.
1: Abbiamo finito anche oggi, abbiamo trasmesso lo stesso, anche se saremo in vacanza, per modo di dire. Noi cediamo la linea allo studio e ci sentiamo sabato prossimo direttamente da Ibiza. Grazie ragazzi, grazie ancora, grazie. Un saluto alla Rua, ciao!

c'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. È solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
5: Ispiratore per tutti noi, è un uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
4: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
6: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità.

0: In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008, quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento traffico scorrevole lungo le tratte del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per lavori dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e le rampe di accesso dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta
1: Radio VIP Vicenza Party.
2: Viabilità. Luce verde, Veneto.
3: Bentrovati, lavori in corso sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Peschiera in direzione Milano e tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni. Anche sulla tangenziale di Mestre si lavora tra Mirano Dolo e Mira Oriago in direzione Trieste e tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo verso Milano. Infine una notizia sul trasporto ferroviario sulla linea Milano-Venezia per consentire lavori all'infrastruttura tra Brescia e Padova. Nelle notti di sabato 2 e domenica 3 maggio i treni potranno subire variazioni, cancellazioni o sostituzioni con linee di bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Pubblicità. Burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
5: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro marzanino Valfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
4: Fai tu le altre coppie perfette.
5: A lì migliora la vita.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta
0: Radio VIP Vicenza.

I'm gonna go to the bathroom.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 20 e 5 minuti.
9: Ora esatta, in collaborazione con...
10: È l'ora delle coppie perfette. Da lì all'Iper fino al 6 maggio, tante accoppiate ideali di prodotti gustosi fanno nascere la convenienza. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di Duino in uscita per chi proviene da Venezia a causa di una manifestazione sportiva. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
11: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
3: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Dixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Vernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
2: Fai tu le altre coppie perfette.
3: A lì migliora la vita.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Spencer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 21.
9: All the hits.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 3 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per una manifestazione sportiva sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Svincoli alternativi consigliati Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
5: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
6: Hi, I'm Lizzo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 3 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per una manifestazione sportiva sulla 4 Venezia Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla A28 Porto Gruaro Conegliano dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Svincoli alternativi consigliati Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Volte.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 23 e 58 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 2 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, domenica 3 maggio. Traffico regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per una manifestazione sportiva sulla 4 Venezia-Trieste dalle 6.30 alle 12 di domani, domenica 3 maggio, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Duino per chi proviene da Venezia. Anticipiamo inoltre che per lavori sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano dalle 22 di lunedì 4 maggio fino alle 24 di sabato 9 maggio verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata dello svincolo di Cimpello in direzione Porto Gruaro. Svincoli alternativi consigliati Pordenone Centro Commerciale, Azzano Decimo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
6: E se te lo chiedono?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
8: E ascolti.
7: Radio Vicenza. Vicenza.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.